Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Έλα. Να. Νομίζω τσάστα.
1: Sono le 6:01.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 12 settembre si festeggia Santa Maria e San Guido. Oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Il proverbio del giorno è: settembre ventoso e dorato, è bello e fortunato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, gli impegni lavorativi non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati, obiettivi raggiunti, state dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti umani.
2: Toro, la luna in Vergine vi dà una mano in termini di buon umore e di autostima. Ci voleva, visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità.
3: Gemelli, diverse sono le contrarietà a cui vi espone la luna in Vergine opposta a Nettuno. Emozioni che sfuggono al controllo vi destabilizzano. Un piccolo guasto in casa, un contrattempo sul lavoro, una piccola delusione da incastrare senza drammi.
2: Cancro, con la protezione della luna in Vergine la giornata si prospetta costruttiva. Clima adatto ai chiarimenti, ai progetti affettivi, agli spostamenti. Attività professionale intensa ma molto appagante. Riconoscimenti e complimenti da parte dei superiori.
3: Leone, se avete intenzione di fare acquisti per la casa, per la famiglia o di rinnovare l'attrezzatura di lavoro, approfittatene di questa giornata favorevole. Avete un buon occhio per gli affari e le finanze. Utilizzatelo per risanare eventuali falle nel bilancio.
2: Vergine, seccante l'opposizione di Nettuno alla Luna che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati concludete ben poco, anche se nelle situazioni complesse potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti.
3: Bilancia, anche se talvolta avete l'impressione di stare sui carboni ardenti, dovete guardare avanti e sbarazzarvi di queste emozioni negative. Una giornata che garantisce una comunicazione fluida con l'ambiente e col circostante. Favoriti i chiarimenti.
2: Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare allerta. È possibile sbrogliare faccende complicate e occuparsi della persona amata con tenerezza e trasporto.
3: Sagittario, resi distratti e poco motivati dalla luna, faticate a mantenere la concentrazione e a occuparvi di questioni che per voi sono noiose e banalità. Anche se non amate compromessi, un comportamento più delicato aumenterà le vostre chance.
2: Capricorno, il passaggio della luna in Vergine potenzia la tenacia, il senso pratico e appiana con dolcezza tutte le piccole e grandi divergenze familiari. Professione e sentimenti prendono la rincorsa, accelerate su tutti i fronti, state spingendo nella direzione giusta.
3: Acquario, professione e carriera dominano questo sabato, sottoponendovi decisioni importanti. Studi e affari procedono al riparo da difficoltà. Il fronte pratico e finanziario appare traballante, correte ai ripari, eliminando al massimo gli sprechi.
2: Pesci, Luna e Nettuno si oppongono e succede un bel pasticcio. Un imprevisto scombina i vostri programmi. Dovrete fare marcia indietro, un appuntamento sfumato, difficoltà di relazione con l'ambiente. Non fatevi cogliere di sorpresa.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 12 settembre si festeggia Santa Maria e San Guido. Oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Il proverbio del giorno è: settembre ventoso e dorato, è bello e fortunato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, gli impegni lavorativi non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati, obiettivi raggiunti, state dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti umani.
2: Toro, la luna in Vergine vi dà una mano in termini di buon umore e di autostima. Ci voleva, visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità.
3: Gemelli, diverse sono le contrarietà a cui vi espone la luna in Vergine opposta a Nettuno. Emozioni che sfuggono al controllo vi destabilizzano. Un piccolo guasto in casa, un contrattempo sul lavoro, una piccola delusione da incastrare senza drammi.
2: Cancro, con la protezione della luna in Vergine la giornata si prospetta costruttiva. Clima adatto ai chiarimenti, ai progetti affettivi, agli spostamenti. Attività professionale intensa ma molto appagante. Riconoscimenti e complimenti da parte dei superiori.
3: Leone, se avete intenzione di fare acquisti per la casa, per la famiglia o di rinnovare l'attrezzatura di lavoro, approfittatene di questa giornata favorevole. Avete un buon occhio per gli affari e le finanze, utilizzatelo per risanare eventuali falle nel bilancio.
2: Vergine, seccante l'opposizione di Nettuno alla Luna che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati concludete ben poco, anche se nelle situazioni complesse potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti.
3: Bilancia, anche se talvolta avete l'impressione di stare sui carboni ardenti, dovete guardare avanti e sbarazzarvi di queste emozioni negative. Una giornata che garantisce una comunicazione fluida con l'ambiente e col circostante, favoriti i chiarimenti.
2: Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare allerta. È possibile sbrogliare faccende complicate e occuparsi della persona amata con tenerezza e trasporto.
3: Sagittario, resi distratti e poco motivati dalla luna, faticate a mantenere la concentrazione e a occuparvi di questioni che per voi sono noiose e banalità. Anche se non amate compromessi, un comportamento più delicato aumenterà le vostre chance.
2: Capricorno, il passaggio della luna in Vergine potenzia la tenacia, il senso pratico e appiana con dolcezza tutte le piccole e grandi divergenze familiari. Professione e sentimenti prendono la rincorsa, accelerate su tutti i fronti, state spingendo nella direzione giusta.
3: Acquario, professione e carriera dominano questo sabato, sottoponendovi decisioni importanti. Studi e affari procedono al riparo da difficoltà. Il fronte pratico e finanziario appare traballante, correte ai ripari, eliminando al massimo gli sprechi.
2: Pesci, luna e Nettuno si oppongono e succede un bel pasticcio. Un imprevisto scombina i vostri programmi. Dovrete fare marcia indietro, un appuntamento sfumato, difficoltà di relazione con l'ambiente. Non fatevi cogliere di sorpresa.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio,
5: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Addio Emma Bonino, morta a 78 anni, novità dedicata ai diritti civili dell'Europa. Martedì funerali di Stato, informa Laika al Campidoglio. Economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. L'agenzia promuove la stabilità politica ma avverte sul peso del debito pubblico. Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso mentre slittano a ottobre colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, Iran. Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari della base in Giordania prima dell'attacco, costato la vita a 3 militari americani. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento degli altiforni entro il 28 ottobre. Super Enalotto, centrato in Lombardia, un 6 da oltre 223 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
2: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
1: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui qui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
2: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
1: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività vita d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
2: Voltiamo pagina. Nella Super Enalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita, dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina torna alla vittoria e batte il Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Manoli, protagonista Mastantuono, autore della sua prima tripletta in Serie A. Oggi 3 partite: Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e la sfida d'alta classifica Lazio Milan. Da Parigi, 9 anni di carcere per Ilias Kerbuc, detto Ganito, ritenuto il mandante della rapina subita nel 2023 da Gianluigi Donnarumma e dalla sua allora fidanzata Alessia Elefante. Tennis: Alexander Zverev, il primo finalista degli US Open, il tedesco ha battuto Karen Khachanov in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. In finale affronterà il vincitore del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 12 settembre si festeggia Santa Maria e San Guido. Oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Il proverbio del giorno è: settembre ventoso e dorato, e bello e fortunato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, gli impegni lavorativi non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati, obiettivi raggiunti, state dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti umani.
2: Toro, la luna in Vergine vi dà una mano in termini di buon umore e di autostima. Ci voleva, visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità.
3: Gemelli, diverse sono le contrarietà a cui vi espone la luna in Vergine opposta a Nettuno. Emozioni che sfuggono al controllo vi destabilizzano. Un piccolo guasto in casa, un contrattempo sul lavoro, una piccola delusione da incastrare senza drammi.
2: Cancro, con la protezione della luna in Vergine la giornata si prospetta costruttiva. Clima adatto ai chiarimenti, ai progetti affettivi, agli spostamenti. Attività professionale intensa ma molto appagante. Riconoscimenti e complimenti da parte dei superiori.
3: Leone, se avete intenzione di fare acquisti per la casa, per la famiglia o di rinnovare l'attrezzatura di lavoro, approfittatene di questa giornata favorevole. Avete un buon occhio per gli affari e le finanze. Utilizzatelo per risanare eventuali falle nel bilancio.
2: Vergine, seccante è l'opposizione di Nettuno alla Luna che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati concludete ben poco, anche se nelle situazioni complesse potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti.
3: Bilancia, anche se talvolta avete l'impressione di stare sui carboni ardenti, dovete guardare avanti e sbarazzarvi di queste emozioni negative. Una giornata che garantisce una comunicazione fluida con l'ambiente circostante, favoriti i chiarimenti.
2: Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare allerta. È possibile sbrogliare faccende complicate e occuparsi della persona amata con tenerezza e trasporto.
3: Sagittario, resi distratti e poco motivati dalla luna, faticate a mantenere la concentrazione e a occuparvi di questioni che per voi sono noiose e banalità. Anche se non amate i compromessi, un comportamento più delicato aumenterà le vostre chance.
2: Capricorno, il passaggio della luna in Vergine potenzia la tenacia, il senso pratico e appiana con dolcezza tutte le piccole e grandi divergenze familiari. Professione e sentimenti prendono la rincorsa, accelerate su tutti i fronti, state spingendo nella direzione giusta.
3: Acquario, professione e carriera dominano questo sabato, sottoponendovi decisioni importanti. Studi e affari procedono al riparo da difficoltà. Il fronte pratico e finanziario appare traballante, correte ai ripari, eliminando al massimo gli sprechi.
2: Pesci, Luna e Nettuno si oppongono e succede un bel pasticcio. Un imprevisto scombina i vostri programmi. Dovrete fare marcia indietro, un appuntamento sfumato, difficoltà di relazione con l'ambiente. Non fatevi cogliere di sorpresa.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai,
7: a settembre
6: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2 al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
20: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
21: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
22: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È sabato e si arriva puntuali anche quest'oggi. Benvenuti con l'appuntamento di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi. Oggi c'è lo speciale. Se magari avete perso qualche notizia interessante per strada, diciamoci la verità. Ecco, siamo in onda ogni giorno. Magari se alcuni di voi avessero impegni, non potessero seguirci, noi ci siamo. Vogliamo un po' riepilogare, insomma, i fatti salienti della settimana appena trascorsa. E lo facciamo di sabato. Non manca di certo la musica ad accompagnarci. State con noi. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché, amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio perché, insomma, è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato. Perché ci sono delle aziende come Axiom Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale ad alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati. Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni? Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day. Ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici, insomma, qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker che, insomma, sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale. Oggi, amici, voglio portarvi nel futuro. Sì, ci andiamo veramente al volo in tutti i sensi, perché dovete sapere che la mobilità aerea urbana con i taxi volanti sta diventando realtà. E beh, la Cina sicuramente in questo caso la farà un po' da padrona, perché ci sono veicoli elettrici con decollo e atterraggio verticale che stanno trasformando la fantascienza in pianificazione urbanistica. Sono progettati per muoversi nei cieli cittadini, riducendo a zero le emissioni dirette e quindi abbattendo drasticamente quello che è l'inquinamento acustico rispetto agli elicotteri tradizionali. Questi, diciamo, velivoli stanno ottenendo le prime certificazioni di volo commerciale. Le prime rotte operative quindi andranno a collegare i principali hub aeroportuali con i centri finanziari delle megalopoli, evitando il congestionamento del traffico stradale. Quindi il prossimo step sarà proprio quello della costruzione dei vertiporti, insomma delle infrastrutture urbane dedicate all'imbarco rapido e alla ricarica ad alta potenza di questi velivoli. Ma pensate, dico, veramente non... è fantascienza. Noi quando vediamo una cosa volare diciamo, oh, un disco volante, un drone. Ecco, in questo caso sì, sono un po' come dei droni, molto più grandi chiaramente, che permettono di trasportare se non due o tre persone. Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci, perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da qui ai prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde, perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti, e anche la saturazione della pubblicità a display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati, privi quindi di clickbait e senza banner invasivi, segnando un po' anche il passaggio verso un web più etico e un web di qualità. Ecco, quindi si partirà veramente alla ricerca di nuove forme per le aziende per poter pubblicizzare i loro prodotti. Come si evolverà da qui ai prossimi anni questa cosa? Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti, perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa, perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi, grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi. Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming in alta definizione e anche dell'elaborazione dei dati si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, così DSMR e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti. E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un nuovo ramo. Ecco, questa si chiama Digital Provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere, anche le aziende multimediali, stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo, ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi. Siamo con voi quest'oggi, Maurizio Rossi, in questa puntata di Radio Web. Amici, ho accennato che avremmo avuto una settimana davvero un po' orientata verso il futuro, e qui veramente ci porta un po' qualcosa che, a mio avviso, è inquietante, perché stiamo parlando di vere e proprie interfacce cervello-computer. Quindi, oltre la tastiera e il touch, qui si va veramente in un gradino superiore, perché le interfacce, diciamo, cervello-computer si stanno rapidamente evolvendo e uscendo dai laboratori di neuroscienze per diventare dei dispositivi medici di controllo accessibili, quindi sì, attraverso delle soluzioni non invasive, un po' come quello delle cuffie ad alta densità di elettroencefalografia, che impianti, diciamo così, microinvasivi. Ecco, questa tecnologia ci permetterà di tradurre segnali elettrici dei motori cerebrali in comandi digitali diretti, quindi per i pazienti magari che sono affetti da paralisi o patologie neurodegenerative questo significa poter addirittura tornare a muovere bracci robotici, controllare delle sedie a rotelle o addirittura digitare un testo su uno schermo con la sola forza del pensiero. Una ricerca che sta già esplorando un po' come integrare, ecco, queste interfacce nei futuri visori di realtà aumentata per creare anche delle interazioni uomo-macchina prive di qualsiasi dispositivo fisico. Insomma, vi installano così, comunque con questo chip permette anche di aprire delle porte, insomma, di gestire anche la domotica. Beh, sicuramente questa è un'applicazione, diciamo, che potrebbe passare in questo caso in secondo piano, perché quella medica è sicuramente quella più interessante, che riguarderà sicuramente le persone che purtroppo magari, ecco, si trovano a dover affrontare ogni giorno determinati problemi. E andiamo ancora avanti, amici, non potevamo dire di no a un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, sì, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ad inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono per la scrittura, il lavoro d'ufficio e l'impostazione di limiti rigorosi sull'architettura delle notifiche. Beh, dovete sapere che ci sono aziende tech molto avanzate che stanno un po' adeguando i propri sistemi operativi, introducendo la modalità di disintossicazione digitale sempre più avanzata, quindi molto più fluidi, molto meno arzigogolati, ecco questa parola, e anche forse più puliti anche dal punto di vista grafico. Bene, sto vedendo che siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi, sabato, con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi. La puntata la possiamo chiudere qua, perché abbiamo riepilogato un po' i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. Voglio ricordarvi che lunedì comunque noi ci ritroveremo sempre insieme alla solita ora su questa radio. Grazie ancora per averci seguito, un buon sabato, godetevi questo fine settimana.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo Oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Sabato 12 settembre si festeggia Santa Maria e San Guido. Oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Il proverbio del giorno è: settembre ventoso e dorato, è bello e fortunato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
5: Ariete, gli impegni lavorativi non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati, obiettivi raggiunti, state dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti umani.
4: Toro, la luna in Vergine vi dà una mano in termini di buon umore e di autostima. Ci voleva, visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità.
5: Gemelli, diverse sono le contrarietà a cui vi espone la luna in Vergine opposta a Nettuno. Emozioni che sfuggono al controllo vi destabilizzano. Un piccolo guasto in casa, un contrattempo sul lavoro, una piccola delusione da incastrare senza drammi.
4: Cancro, con la protezione della luna in Vergine la giornata si prospetta costruttiva. Clima adatto ai chiarimenti, ai progetti affettivi, agli spostamenti. Attività professionale intensa ma molto appagante. Riconoscimenti e complimenti da parte dei superiori.
5: Leone, se avete intenzione di fare acquisti per la casa, per la famiglia o di rinnovare l'attrezzatura di lavoro, approfittatene di questa giornata favorevole. Avete un buon occhio per gli affari e le finanze, utilizzatelo per risanare eventuali falle nel bilancio.
4: Vergine, seccante l'opposizione di Nettuno alla Luna che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati concludete ben poco, anche se nelle situazioni complesse potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti.
5: Bilancia, anche se talvolta avete l'impressione di stare sui carboni ardenti, dovete guardare avanti e sbarazzarvi di queste emozioni negative. Una giornata che garantisce una comunicazione fluida con l'ambiente e col circostante, favoriti i chiarimenti.
4: Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare allerta. È possibile sbrogliare faccende complicate e occuparsi della persona amata con tenerezza e trasporto.
5: Sagittario, resi distratti e poco motivati dalla luna, faticate a mantenere la concentrazione e a occuparvi di questioni che per voi sono noiose e banalità. Anche se non amate compromessi, un comportamento più delicato aumenterà le vostre chance.
4: Capricorno, il passaggio della luna in Vergine potenzia la tenacia, il senso pratico e appiana con dolcezza tutte le piccole e grandi divergenze familiari. Professione e sentimenti prendono la rincorsa, accelerate su tutti i fronti, state spingendo nella direzione giusta.
5: Acquario, professione e carriera dominano questo sabato, sottoponendovi decisioni importanti. Studi e affari procedono al riparo da difficoltà. Il fronte pratico e finanziario appare traballante, correte ai ripari, eliminando al massimo gli sprechi.
4: Pesci, Luna e Nettuno si oppongono e succede un bel pasticcio. Un imprevisto scombina i vostri programmi. Dovrete fare marcia indietro, un appuntamento sfumato, difficoltà di relazione con l'ambiente. Non fatevi cogliere di sorpresa.
5: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Addio Emma Bonino, morta a 78 anni, novità dedicata ai diritti civili dell'Europa. Martedì, funerale di Stato, informa Laika Campidoglio. Economia e Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. Agenzia promuove la stabilità politica ma avverte sul peso del debito pubblico. Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso mentre slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, Iran. Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari della base in Giordania prima dell'attacco, costato la vita a 3 militari americani. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento degli altiforni entro il 28 ottobre. Super Enalotto, centrato in Lombardia, un 6 da oltre 223 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
2: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
1: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
2: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
1: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività delle imprese e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
2: Voltiamo pagina. Il Super Enalotto, centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Stantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Chaka Khan.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 12 settembre si festeggia Santa Maria e San Guido. Oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Il proverbio del giorno è: settembre ventoso e dorato, e bello e fortunato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, gli impegni lavorativi non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati, obiettivi raggiunti, state dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti umani.
2: Toro, la luna in Vergine vi dà una mano in termini di buon umore e di autostima. Ci voleva, visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità.
3: Gemelli, diverse sono le contrarietà a cui vi espone la luna in Vergine opposta a Nettuno. Emozioni che sfuggono al controllo vi destabilizzano. Un piccolo guasto in casa, un contrattempo sul lavoro, una piccola delusione da incastrare senza drammi.
2: Cancro, con la protezione della luna in Vergine la giornata si prospetta costruttiva. Clima adatto ai chiarimenti, ai progetti affettivi, agli spostamenti. Attività professionale intensa ma molto appagante. Riconoscimenti e complimenti da parte dei superiori.
3: Leone, se avete intenzione di fare acquisti per la casa, per la famiglia o di rinnovare l'attrezzatura di lavoro, approfittatene di questa giornata favorevole. Avete un buon occhio per gli affari e le finanze. Utilizzatelo per risanare eventuali falle nel bilancio.
2: Vergine, seccante l'opposizione di Nettuno alla Luna che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati concludete ben poco, anche se nelle situazioni complesse potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti.
3: Bilancia, anche se talvolta avete l'impressione di stare sui carboni ardenti, dovete guardare avanti e sbarazzarvi di queste emozioni negative. Una giornata che garantisce una comunicazione fluida con l'ambiente e col circostante, favoriti i chiarimenti.
2: Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare allerta. È possibile sbrogliare faccende complicate e occuparsi della persona amata con tenerezza e trasporto.
3: Sagittario, resi distratti e poco motivati dalla luna, faticate a mantenere la concentrazione e a occuparvi di questioni che per voi sono noiose e banalità. Anche se non amate compromessi, un comportamento più delicato aumenterà le vostre chance.
2: Capricorno, il passaggio della luna in Vergine potenzia la tenacia, il senso pratico e appiana con dolcezza tutte le piccole e grandi divergenze familiari. Professione e sentimenti prendono la rincorsa, accelerate su tutti i fronti, state spingendo nella direzione giusta.
3: Acquario, professione e carriera dominano questo sabato, sottoponendovi decisioni importanti. Studi e affari procedono al riparo da difficoltà. Il fronte pratico e finanziario appare traballante, correte ai ripari, eliminando al massimo gli sprechi.
2: Pesci, Luna e Nettuno si oppongono e succede un bel pasticcio. Un imprevisto scombina i vostri programmi. Dovrete fare marcia indietro, un appuntamento sfumato, difficoltà di relazione con l'ambiente. Non fatevi cogliere di sorpresa.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 12 settembre si festeggia Santa Maria e San Guido. Oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Il proverbio del giorno è: settembre ventoso e dorato, e bello e fortunato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, gli impegni lavorativi non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati, obiettivi raggiunti, state dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti umani.
2: Toro, la luna in Vergine vi dà una mano in termini di buon umore e di autostima. Ci voleva, visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità.
3: Gemelli, diverse sono le contrarietà a cui vi espone la luna in Vergine opposta a Nettuno. Emozioni che sfuggono al controllo vi destabilizzano. Un piccolo guasto in casa, un contrattempo sul lavoro, una piccola delusione da incastrare senza drammi.
2: Cancro, con la protezione della luna in Vergine la giornata si prospetta costruttiva. Clima adatto ai chiarimenti, ai progetti affettivi, agli spostamenti. Attività professionale intensa ma molto appagante. Riconoscimenti e complimenti da parte dei superiori.
3: Leone, se avete intenzione di fare acquisti per la casa, per la famiglia o di rinnovare l'attrezzatura di lavoro, approfittatene di questa giornata favorevole. Avete un buon occhio per gli affari e le finanze, utilizzatelo per risanare eventuali falle nel bilancio.
2: Vergine, seccante l'opposizione di Nettuno alla Luna che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati concludete ben poco, anche se nelle situazioni complesse potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti.
3: Bilancia, anche se talvolta avete l'impressione di stare sui carboni ardenti, dovete guardare avanti e sbarazzarvi di queste emozioni negative. Una giornata che garantisce una comunicazione fluida con l'ambiente e col circostante, favoriti i chiarimenti.
2: Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare allerta. È possibile sbrogliare faccende complicate e occuparsi della persona amata con tenerezza e trasporto.
3: Sagittario, resi distratti e poco motivati dalla luna, faticate a mantenere la concentrazione e a occuparvi di questioni che per voi sono noiose e banalità. Anche se non amate i compromessi, un comportamento più delicato aumenterà le vostre chance.
2: Capricorno, il passaggio della luna in Vergine potenzia la tenacia, il senso pratico e appiana con dolcezza tutte le piccole e grandi divergenze familiari. Professione e sentimenti prendono la rincorsa, accelerate su tutti i fronti, state spingendo nella direzione giusta.
3: Acquario, professione e carriera dominano questo sabato, sottoponendovi decisioni importanti. Studi e affari procedono al riparo da difficoltà. Il fronte pratico e finanziario appare traballante, correte ai ripari, eliminando al massimo gli sprechi.
2: Pesci, Luna e Nettuno si oppongono e succede un bel pasticcio. Un imprevisto scombina i vostri programmi. Dovrete fare marcia indietro, un appuntamento sfumato, difficoltà di relazione con l'ambiente. Non fatevi cogliere di sorpresa.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Addio Emma Bonino, morta a 78 anni, novità dedicata ai diritti civili e all'Europa. Martedì funerale di Stato in forma laica al Campidoglio. Economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia promuove la stabilità politica ma avverte sul peso del debito pubblico. Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso mentre slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma e Iran. Secondo lo Wall Street Journal, Teheran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari della base in Giordania prima dell'attacco. Costato la vita a 3 militari americani. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento degli altiforni entro il 28 ottobre. Super Enalotto, centrato in Lombardia, un 6 da oltre 223 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
2: L'economia e Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB più con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
1: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni nel Dipartimento di Stato americano a Washington.
2: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
1: Ex Ilva, gli altiforni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
2: Voltiamo pagina. Nel Super Enalotto, centrato in Lombardia 6 da oltre 223 milioni di euro, la schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma. Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 7-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
9: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre!
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita. Cos'è successo?

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba dopo l'operazione d'urgenza della scorsa settimana. L'ex parlamentare è ora ricoverato al Gemelli di Roma. Attentato a Sigfrido Ranucci in procura l'ex compagna di Walter Lavitola sarà ascoltata sui rapporti e sugli affari dell'imprenditore. Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno del nord del paese. 44 feriti, una donna è grave. Ucraina, Zelensky propone un incontro con Putin al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino non conferma la presenza del presidente russo. Politica, Meloni ribadisce il sostegno a Kiev e dice non mi alleo con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
2: L'attentato a Sinfrido Rannucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Rannucci e sugli affari dell'ex compagno.
1: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km/h. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
2: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Chiudiamo con lo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'aprile firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1.30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la prima fila. Quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
3: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
4: È sabato e si arriva puntuali anche quest'oggi. Benvenuti con l'appuntamento di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi. Oggi c'è lo speciale. Se magari avete perso qualche notizia interessante per strada, diciamoci la verità. Ecco, siamo in onda ogni giorno. Magari se alcuni di voi avessero impegni, non potessero seguirci, noi ci siamo. Vogliamo un po' riepilogare, insomma, i fatti salienti della settimana appena trascorsa. E lo facciamo di sabato. Non manca di certo la musica ad accompagnarci. State con noi. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché, amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio perché, insomma, è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato. Perché perché ci sono delle aziende come Axion Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale ad alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati. Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni? Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti, perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti, perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day, ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse, progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard, che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici, insomma, qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker che, insomma, sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale. Oggi, amici, voglio portarvi nel futuro. Sì, ci andiamo veramente al volo in tutti i sensi, perché dovete sapere che la mobilità aerourbana con i taxi volanti sta diventando realtà. E beh, la Cina sicuramente in questo caso la farà un po' da padrona, perché ci sono veicoli elettrici con decollo e atterraggio verticale che stanno trasformando la fantascienza in pianificazione urbanistica. Sono progettati per muoversi nei cieli cittadini, riducendo a zero le emissioni dirette e quindi abbattendo drasticamente quello che è l'inquinamento acustico rispetto agli elicotteri tradizionali. Questi, diciamo, velivoli stanno ottenendo le prime certificazioni di volo commerciale. Le prime rotte operative, quindi, andranno a collegare i principali hub aeroportuali con i centri finanziari delle megalopoli, evitando il congestionamento del traffico stradale. Quindi il prossimo step sarà proprio quello della costruzione dei vertiporti, insomma, delle infrastrutture urbane dedicate all'imbarco rapido e alla ricarica ad alta potenza di questi velivoli. Ma pensate, dico, veramente, non... è fantascienza, noi quando vediamo la cosa volare, diciamo, un disco volante, un drone. Ecco, in questo caso sì, sono un po' come dei droni molto più grandi, chiaramente, che permettono di trasportare se non due o tre persone. Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da qui ai prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde, perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti, e anche la saturazione della pubblicità display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati,

Che è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi, grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi. Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming, in alta definizione anche dell'elaborazione dei dati, si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti. E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un nuovo ramo. Ecco, questa si chiama Digital Provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere, anche le aziende multimediali, stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo, ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi. Siamo con voi quest'oggi, Maurizio Rossi, in questa puntata di Radio Web. Amici, ho accennato che avremmo avuto una settimana davvero un po' orientata verso il futuro, e qui veramente ci porta un po' qualcosa che, a mio avviso, è inquietante, perché stiamo parlando di vere e proprie interfacce cervello-computer. Quindi, oltre la tastiera e il touch, qui si va veramente in un gradino superiore, perché le interfacce, diciamo, cervello-computer si stanno rapidamente evolvendo e uscendo dai laboratori di neuroscienze per diventare dei dispositivi medici e di controllo accessibili. Quindi sì, attraverso delle soluzioni non invasive, un po' come quello delle cuffie ad alta densità di elettroencefalografia, che impianti, diciamo così, microinvasivi. Ecco, questa tecnologia ci permetterà di tradurre segnali elettrici dei motori cerebrali in comandi digitali diretti. Quindi per i pazienti magari che sono affetti da paralisi o patologie neurodegenerative, questo significa poter addirittura tornare a muovere bracci robotici, controllare delle sedie a rotelle o addirittura digitare un testo su uno schermo con la sola forza del pensiero.
una ricerca che sta già esplorando un po' come integrare, ecco, queste interfacce nei futuri visori di realtà aumentata.

0: usata per creare anche delle interazioni uomo-macchina prive di qualsiasi dispositivo fisico. Insomma, vi installano così, comunque con questo chip permette anche di aprire delle porte, insomma di gestire anche la domotica. Beh, sicuramente questa è un'applicazione, diciamo, che potrebbe passare in questo caso in secondo piano, perché quella medica è sicuramente quella più interessante, che riguarderà sicuramente le persone che purtroppo magari, ecco, si trovano a dover affrontare ogni giorno determinati problemi. E andiamo ancora avanti, amici, non potevamo dire di no a un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ad inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono per la scrittura, il lavoro d'ufficio e l'impostazione di limiti rigorosi sull'architettura delle notifiche. Beh, dovete sapere che ci sono aziende tech molto avanzate che stanno un po' adeguando i propri sistemi operativi introducendo la modalità di disintossicazione digitale sempre più avanzata, quindi molto più fluidi, molto meno arzigogolati, ecco questa parola, e anche forse più puliti anche dal punto di vista grafico. Bene, sto vedendo che siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi, sabato, con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi. La puntata la possiamo chiudere qua, perché abbiamo riepilogato un po' i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. Voglio ricordarvi che lunedì comunque noi ci ritroveremo sempre insieme alla solita ora su questa radio. Grazie ancora per averci seguito, un buon sabato, godetevi questo fine settimana.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.

0: Steve.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni, bel tempo anche sulla Sardegna dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi, dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu

0: Alessandro Di Battista, rientrato in Italia da Cuba dopo l'operazione d'urgenza della scorsa settimana, l'ex parlamentare ora ricoverato al Gemelli di Roma. Attentato a Sigfrido Ranucci in procura l'ex compagna di Walter Lavitola sarà ascoltata sui rapporti e sugli affari dell'imprenditore. Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno del nord del paese. 44 feriti, una donna è grave. Ucraina, Zelensky propone un incontro con Putin al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino non conferma la presenza del presidente russo. Politica, Meloni ribadisce il sostegno a Kiev e dice non mi alleo con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
1: La polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
2: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
15: Prima Radio, musica ed informazione!

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba dopo l'operazione d'urgenza della scorsa settimana. L'ex parlamentare è ora ricoverato al Gemelli di Roma. Attentato a Sigfrido Ranucci, in procura l'ex compagna di Walter La Vitola sarà ascoltata sui rapporti e sugli affari dell'imprenditore. Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno del nord del paese. 44 feriti, una donna è grave. Ucraina, Zelensky propone un incontro con Putin al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino non conferma la presenza del presidente russo. Politica, Meloni ribadisce il sostegno a Kiev e dice: non mi alleo con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata, tra poco. Walking like a

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
2: L'attentato a Sigfrido Rannucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Rannucci e sugli affari dell'ex compagno.
1: La polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
2: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri, delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
4: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. L'onda.

0: L'Ucraina botta risposta da Zelensky e Putin sull'ipotesi di un incontro. Kiev propone il G20 di Miami, Mosca rilancia l'invito al Cremlino. Il Golfo ha colpito un oleodotto strategico per l'Arabia Saudita. Tensione nel centro-destra sull'operazione Strade Sicure. La Lega chiede di portare a 10.000 i militari impegnati nelle città. Alessandro Di Battista ricoverato al Gemelli dopo il rientro da Cuba. Massimo Di Serbo sulle sue condizioni definite delicate. Attentato a Sigfrido Ranucci, lunga audizione in procura per l'ex compagna di Walter Lavitola al centro gli affari dell'imprenditore. Udine condannato per lesioni aggredisce l'ex compagna direttamente nell'aula del tribunale arrestato, si indaga per tentato omicidio. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin sulla possibilità di un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, propone di vedersi a dicembre in occasione del G20 di Miami. Fredda la risposta del Cremlino: se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dove l'invito resta valido. Intanto sale la tensione nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita con una capacità di circa 7 milioni di barili al giorno. Donald Trump sostiene inoltre che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non attaccarli. Secca la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano qualsiasi contatto con la Casa Bianca. La politica italiana: tensione nel centrodestra sull'operazione Strade Sicure. La Lega chiede di rafforzare il dispositivo portando 10.000 militari in impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione immediata della maggioranza e propone di finanziare l'operazione utilizzando parte dei profitti delle grandi banche. Sul fronte delle opposizioni, Giuseppe Conte è protagonista questa sera alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, alla vigilia dell'intervento conclusivo di Elly Schlein. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo il rientro da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa e successivamente sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Massimo riservo sulle sue attuali condizioni, definite delicate. Attentato a Sigfrido Ranucci, prosegue da ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. L'imprenditore ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report. La donna viene ascoltata dal pubblico ministero titolare dell'indagine insieme ai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati. Al centro dell'audizione ci sarebbero soprattutto le attività finanziarie di Davitola e i suoi rapporti con Ranucci. Grave episodio nel tribunale di Udine: un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni nei confronti dell'ex compagna, ha aggredito la donna direttamente nell'aula. Secondo la ricostruzione, dopo la lettura della sentenza, l'uomo si sarebbe scagliato contro la 35enne colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. A bloccarlo sono stati un carabiniere e un poliziotto presenti in aula per un altro procedimento. L'uomo è stato arrestato in flagranza. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Chiudiamo con lo sport. Formula 1: Lando Norris conquista la pole position al Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito del Meadring. Alle sue spalle uno straordinario Kimi Antonelli con la Mercedes, terzo Max Verstappen, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, precedendo le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Bezzecchi si era però preso la pole position con il nuovo record della pista e partirà davanti a tutti nel Gran Premio, con Marc Marquez e Fermín Aldaguer a completare la prima fila. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 20:02.

0: mia.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ucraina botta e risposta tra Zelensky e Putin sull'ipotesi di un incontro. Kiev propone il G20 di Miami, Mosca rilancia l'invito al Cremlino. Al Golfo ha colpito un oleodotto strategico per l'Arabia Saudita. Tensione nel centro-destra sull'operazione Strade Sicure. La Lega chiede di portare a 10.000 i militari impegnati nelle città. Alessandro Di Battista ricoverato al Gemelli dopo il rientro da Cuba. Massimo Di Serbo sulle sue condizioni definite delicate. Attentato a Sigfrido Ranucci, lunga audizione in procura per l'ex compagna di Walter Lavitola, al centro gli affari dell'imprenditore. Udine condannato per lesioni aggredisce l'ex compagna direttamente nell'aula del tribunale. Arrestato, si indaga per tentato omicidio. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin sulla possibilità di un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, propone di vedersi a dicembre in occasione del G20 di Miami. Fredda la risposta del Cremlino: se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dove l'invito resta valido. Intanto sale la tensione nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita con una capacità di circa 7 milioni di barili al giorno. Donald Trump sostiene inoltre che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non attaccarli. Secca la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano qualsiasi contatto con la Casa Bianca. La politica italiana: tensione nel centrodestra sull'operazione Strade Sicure. La Lega chiede di rafforzare il dispositivo portando 10.000 militari in impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione immediata della maggioranza e propone di finanziare l'operazione utilizzando parte dei profitti delle grandi banche. Sul fronte delle opposizioni, Giuseppe Conte è protagonista questa sera alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, alla vigilia dell'intervento conclusivo di Elly Schlein. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo il rientro da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa e successivamente sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Massimo riservo sulle sue attuali condizioni, definite delicate. Attentato a Sigfrido Ranucci, prosegue da ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. L'imprenditore ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report. La donna viene ascoltata dal pubblico ministero titolare dell'indagine insieme ai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati. Al centro dell'audizione ci sarebbero soprattutto le attività finanziarie di Davitola e i suoi rapporti con Ranucci. Grave episodio nel tribunale di Udine: un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni nei confronti dell'ex compagna, ha aggredito la donna direttamente nell'aula. Secondo la ricostruzione, dopo la lettura della sentenza, l'uomo si sarebbe scagliato contro la 35enne colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. A bloccarlo sono stati un carabiniere e un poliziotto presenti in aula per un altro procedimento. L'uomo è stato arrestato in flagranza. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Chiudiamo con lo sport. Formula 1: Lando Norris conquista la pole position al Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito del Meadring. Alle sue spalle uno straordinario Kimi Antonelli con la Mercedes, terzo Max Verstappen, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, precedendo le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Bezzecchi si era però preso la pole position con il nuovo record della pista e partirà davanti a tutti al Gran Premio, con Marc Marquez e Fermín Aldaguer a completare la prima fila. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21:01.
2: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Questa è Prima Radio Digital.

sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora. E concentrati, ti prego, non vorrei che fosse l'ultimo.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.